0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23.
1: Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: I momenti dai quali traggo maggiore energia sono quando finisco di comporre un brano. Mi siedo in studio e dopo averlo inciso me lo riascolto e realizzo che mi piace. E in quel momento mi sento Dio.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount?
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
13: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
14: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.58 minuti.
4: It's 6.58 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Il tavolo l'8 ottobre. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e minaccia di riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da un'arma da fuoco installata su un altro mezzo. Uno sarebbe in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. La polizia ha fermato 3 persone per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, ma rimangono molti gli aspetti da chiarire, le indagini proseguono. Altro capitolo dell'eterna vicenda Garlasco, l'ex generale dei RIS Luciano Garofalo è stato sentito in procura a Pavia, insieme ad alcuni ufficiali che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Intanto lunedì si chiudono le indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Tennis, Sinner ancora fermo per l'infortunio al ginocchio. Salterà anche l'ATP 500 di Pechino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Personale su strada a causa lavori sull'A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo sull'A25 tra Cocullo e Pescina procedendo verso l'A24 Roma-Teramo. Una perdita di carico viene segnalata sull'A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Bellano procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon sabato 26 settembre. Sono le 7.01, io sono Viola. Inizia questo weekend qui insieme. Presto, presto, fa freddo, è buio. Insomma, cosa dobbiamo fare noi? Niente, niente. Iniziamo ad entrare nel mood di questa stagione. Cos'è, autunno? Cosa viene dopo l'estate? L'autunno? L'inverno è fra un po'. Va bene, è così, sabato mattina. Buongiorno, buongiorno Thomas in regia. Come va? Bene. Anch'io, dai, sto bene. Ok, 3 ore in cui chiacchieriamo di un sacco di cose. Oggi avremo anche un bellissimo appuntamento free ticket, durante il quale potreste portarvi a casa 2 biglietti per un super concerto. Un concerto che io voglio vedere veramente, veramente tanto, però come sempre chiedo a voi come state là fuori. Vogliamo i vostri messaggi, le vostre voci, il vostro buongiorno, quindi iniziate a mandarci questa raffica di messaggi, anche perché un po' mi piace capire, sapere chi c'è là fuori, chi è sveglio, chi è sveglia, cosa state facendo, insomma fare un po' l'appello, la conta, vediamo chi veramente c'è, non quelli che dicono ci svegliamo presto tutti i weekend, no, sentiamo se è vero. 342 41 41 411, sto già straparlando, mi sembra di capire. Allora rallentiamo un attimo, per fortuna ci sono loro a salvarci, i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Red Hot Chili Peppers, ci lanciamo nel 2011, questa è Look Around.

0: Iggy Pop con la sua The Passenger a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Buon sabato, buongiorno ancora a tutti e tutte quante, chi si è svegliato, svegliata adesso. Sono arrivati già un po' di messaggi. Davide dice: buongiorno Viola, mattinata di lavoro e di ansia per la vendita dei biglietti per gli Oasis. Che dire, speriamo vada tutto per il meglio. L'ho già sentita questa frase in questi giorni. 342-414-1414. Torniamo fra pochissimo anche con il YouTube.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Non voglio essere fritto!
23: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
24: E gli altri?
23: Gli altri vadano a farsi...

0: Gli YouTube con Vertigo dal 2004, ma dopo parleremo proprio di loro, anche di loro, perché sono 50 anni dalla fondazione della band. Però appunto poi vi racconto meglio, perché ora ci siete voi, le vostre voci, quelle che ci tengono sveglie sveglie. Rido già perché siete simpatici, sentiamo.
1: Buongiorno Viola, Ivan da Bologna, il vostro parrucchiere di fiducia.
0: Certo.
1: Sto andando al lavoro e si comincia soprattutto in autunno con la cura dei capelli, perché il capello, come tutte le cose, le castagne cadono, quindi bisogna curarli.
0: Va bene, ok. Ivan da Belluno, sì, da Bologna, verrò, cioè devo andare dal parrucchiere da un anno, verrò proprio a Bologna, mi sa che è l'unico modo per farmi andare a tagliare i capelli. Poi...
2: Ciao Viola, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Federico dalla provincia di Ferrara,
0: sì.
2: Per l'esattezza Poggio Renatico. E io come tutti i sabati sono attivissimo dalle 5:40, mi preparo, poi vado al lavoro. Domani, che è domenica, vado a pescare con un amico, quindi sveglia presto anche domani. E poi lunedì si ricomincia la settimana.
0: Ok, vabbè, mi è piaciuto, però domani me lo dici domani, lunedì ce lo dici lunedì. No, scherzo, ci piace. L'agenda, qualcuno scrive: buongiorno Virgin, da Alessia Rossella, oggi sveglia alle 5. Saluto anche Matteo, Giorgia, Carlo e Pietro, che dicono: noi sveglia prestissimo, siamo già in viaggio da 2 ore, destinazione mondiale Superbike. Non vediamo l'ora di goderci lo spettacolo e il rombo dei motori. Poi...
3: Ciao Viola, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: è sempre un piacere svegliarsi con la tua voce. Ciao Virgin, siete meglio sempre.
0: Oh, bene, grazie, grazie, grazie. Sentiamo ancora qualcun altro.
4: Ciao,
0: dai.
4: Viola, per gli irriducibili che lavorano anche il sabato mattina fino al pomeriggio come me, un buongiorno Rockers.
0: Oh, grazie.
4: Misia da Sartiano.
0: Grazie, Misia da Sartiano. Dov'è esattamente Sartiano? Ce lo potete dire? Adesso posso anche cercare, però voglio saperlo da voi. Intanto c'è lui, Brandon Flower.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Black Keys con la loro Eagle Birds qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, proprio con Virgin Classic anno 1971.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
9: vera. Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
14: Mm-hmm.
13: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
14: È la mia ring intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
17: E per il gas?
16: Ottima.
17: Internet?
16: Ottima.
17: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
1: Virgin Classics
26: 1971.

Ovviamente David Bowie a firmare questo Virgin Classic, Life on Mars, 1971, forse la prima canzone di David Bowie che ho sentito. Questo è Breakfast in Rock, sabato mattina qui su Virgin Radio. Parliamo proprio di lui perché c'entra abbastanza a sorpresa anche con uno dei film più attesi dei prossimi anni. Sto parlando del nuovo Narnia, diretto da Greta Gerwig, la regista che ha fatto, per intenderci, Barbie e anche Piccole Donne, per gli appassionati come me. Ecco, in questo film, magari qualcuno di voi ha già visto appunto la saga che è uscita un po' di anni fa, ha avuto un grande successo. Uno dei principali personaggi è Aslan, il grande leone, che nel mondo di Narnia rappresenta una figura di guida, di grande autorevolezza, e ci sarà Meryl Streep a prestare la voce a questo leone. Però allo stesso tempo questo Aslan avrà un aspetto particolare, perché avrà gli occhi di due colori diversi e delle strisce rosse sul volto, ed è proprio qui che entra in scena David Bowie. Tra l'altro Greta Gerwig, la regista, ha raccontato che proprio Bowie è stato una delle ispirazioni per l'aspetto del personaggio. Poi in realtà in questo film ci sarà l'influenza di Bowie non solo per il look di Aslan, però anche per la musica, perché a quanto pare questo film avrà l'energia di una vera e propria rock opera. Non sarà un musical nel senso classico del termine, però la musica avrà un ruolo molto molto importante. Ci vorrà tempo prima che uscirà questo film, secondo me, ma sono molto curiosa. Va bene, adesso ci sono i Muse qua su Virgin Radio, il nuovo singolo dal nuovo album che si chiama Night Shift Superstar.

0: I Wanna Get Lost With You, gli Stereophonics chiudono questa prima ora di Breakfast e Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.59 minuti.
4: It's 7.59 a.m.
5: TGCom 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19€ al litro per il diesel, 1,99€ per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna, 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Una perdita di carico viene segnalata sull'A1 tra lo svincolo centrodirezionale e l'allacciamento con la diramazione Capodichino in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo sull'A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Veicolo in panne anche sull'A26 tra lo svincolo Alessandria Sud e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Monte Bruno e Loco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli AC/DC.

0: Play the Game dal 1980, sono loro a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, ovviamente qui su Verger Radio, perché ci piace questo programma, perché io chiedo delle cose, delle informazioni che non so così ad alta voce, poi giustamente parlo in un microfono e quindi mi rispondete, sentiamo.
1: Ciao Viola, ho saputo da un mio amico sì. Che stai cercando Sarteano, perché io ti mando questi messaggi perché ho la possibilità mentre lavoro, certo. Però in quel momento c'avevo la radio spenta e quindi ho saputo sì. Da lui che lo stai cercando. Okay. Sarteano in provincia di Siena, oh. È un posto bellissimo e con questo mio amico abbiamo deciso di invitarti ufficialmente.
0: Ah, che bello, ciao, grazie. Grazie mille, grazie. L'hai messo, fatto nascosta questo vocale, era tipo chiusa in bagno durante il lavoro. Grazie mille, il numero è sempre il 342 41 41 41 1 per condividere tutto quello che volete. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Scissors.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

I Scissors, Jerk It Out, dal 2003, dal loro album Love for the Streets. Il titolo molto liberamente può essere tradotto come un invito a lasciarsi andare, a tirare fuori l'energia che abbiamo dentro. Tra l'altro, i Scissors, band che viene dalla Svezia, in particolare da Stoccolma. E allora rimaniamo lì, perché se per caso questo weekend vi capitasse di così trovarvi a Stoccolma, c'è un'ultima occasione per vedere una mostra molto interessante. Si chiama Short and Sweet ed è una grande retrospettiva dedicata a Martin Parr, fotografo molto importante. Ci sono quasi 400 fotografie che raccontano più di 50 anni della carriera, sì, di uno dei fotografi britannici più importanti degli ultimi decenni. È famoso per il suo modo molto, molto particolare di fotografare la vita quotidiana, quindi vacanze, spiagge, turisti, famiglie, piccoli rituali sociali, e tra l'altro ha firmato anche delle copertine di album. Ad esempio, se pensate alla cover dell'album dei The Ballad of Darren del 2023, c'è quella foto bellissima di una piscina azzurra limpida con una persona sola che nuota, e nello sfondo questo cielo grigio che preannuncia un temporale. Ecco, lui è Martin Parr. Ora mi è venuta in mente la mostra a Stoccolma, ce ne sono altre in giro per l'Europa, ci sarà Londra, poi a metà ottobre anche una mostra dedicata a lui a Milano, però insomma volevamo ricordare anche un po' l'arte fotografica. Continuiamo, ci sono i Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

0: Catfish and the Bottlemen con Long Shot qui a Breakfast in Rock. Mi piace leggere i vostri messaggi perché mi sembra un po' di intrufolarmi nella vostra vita. Allora saluto Seba e Chiara, lui è uno zombie, lei invece credo, anzi so per certo che è splendida. Comunque si sono svegliati entrambi molto presto per andare al battesimo della nipote. Io vi dico, un giorno vi saprà ricompensare. 342-4141-411 sempre il nostro numero per mandarci un po' di messaggi, un po' di vocali. Rimanete qui, torniamo fra pochissimo con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design.
17: E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design.

0: Atena, scontato del 35% a 2,19€.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Virgin Classics 1971.

Virgin Classic firmato Die Doors, Love Her Medley 1971, cioè più o meno, se faccio i conti, non è vero, li ho fatti prima, 55 anni fa. E allora, a proposito di cinquantesimi, parliamo, come annunciato prima, degli U2, perché quest'anno hanno celebrato i 50 anni di rock, 50 anni dalla fondazione della loro band. Beh sì, bello, bello questo applauso, la sento quasi come se fosse mia questa band. Poi lo sappiamo, ci sono quegli incontri magici di artisti che si conoscono da ragazzini alla fine e poi non si lasciano più. Mi viene in mente John Lennon insieme a Paul McCartney, mi vengono in mente Keith Richards e Mick Jagger, e ci sono anche, cioè è successo anche 50 anni fa proprio con gli U2, perché era il 1976 e Larry Mullen Jr. all'età di 14 anni affisse un annuncio sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School, la scuola dove andava, con scritto: sono un batterista e sono alla ricerca di altri aspiranti musicisti con cui formare una band. Ecco, qualche giorno dopo nella sua cucina si ritrovarono Dave

Evans, detto The Edge, Adam Clayton, che suonava il basso, e Paul Hewson, conosciuto anche come Bono. Da quel momento non si sono più lasciati, ora siamo nel 2026 e gli U2 compiono 50 anni, hanno annunciato l'uscita di un nuovo album e stanno organizzando un tour. Tra l'altro Virgin Radio ieri era proprio a Dublino e Paola Maugeri è stata al concerto esclusivo degli U2 tenuto proprio alla loro scuola, quando, dove si sono conosciute, alla Mount Temple Comprehensive School. E sul nostro sito e sui nostri social trovate tutte le foto, i video, e devo dire che è molto emozionante vedere quell'esibizione anche tramite lo schermo di un telefono. Quindi poi Paola Maugeri ci racconterà bene tutto quello che ha vissuto. Intanto i Greta Van Fleet.

0: E Cure con Min Car chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
5: TGcom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha affermato il presidente Pezeshkian in un'intervista a CBS News. Possiamo raggiungere un accordo su questo punto nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm, lo riporta il Wall Street Journal. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'Iran. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. 3 fermi per il caso del 39enne trovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Una perdita di carico viene segnalata sulla A9 tra Como Centro e Como Nord in direzione Svizzera. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla A14 tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Marotta-Mondolfo, viaggiando verso Ancona. Personale su strada causa lavori sulla A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova-Volta. Infine, sulla statale 655 Bradanica si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci San Nicola di Melfi e Masseria Trentangeli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio con voi. Ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: 592 con Edging. Sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock e sempre loro che ci portano ad uno dei nostri momenti preferiti. Oggi bello, devo dire, non si fanno favoritismi chiaramente tra tutti, però mi piace perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa due biglietti per il concerto degli Strokes il 17 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Quindi Strokes a Bologna. Il numero da chiamare è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299€ al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300€. Valore futuro garantito 20.679€. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362€. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!

0: I Franz Ferdinand con Take Me Out dal 2004, ritrovati in questo sabato mattina di Breakfast and Rock. Poco fa però, passiamo alle cose serie, abbiamo lanciato l'appuntamento Free Tickets per portarsi a casa due biglietti per il super concerto dei The Strokes a Bologna, all'Unipol Arena, il 17 ottobre. E l'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Gioacchino. Ciao Gioacchino, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, come va?
1: Tutto bene, tutto bene. Stamattina mattinata per andare a fare commissione.
0: Stai facendo commissione, Gioacchino, in giro? Da, sì, dove, da dove ci chiami?
1: Sì. Chiamo da Pavia.
0: Ah, da Pavia, da sei qua
1: sì,
0: vicino?
1: Diciamo. Sì, da Pavia, però sono siciliano, diciamo, a lavorare qua a Pavia.
0: Ah, ok, infatti non avevi l'accento pavese dell'altro, tipo pavese, diciamo, un po' si sentiva,
1: no,
0: ma perché
1: no,
0: sono
1: no,
0: appena
1: no,
0: stata in Sicilia, quindi ho questo, capito, questa cadenza che mi piace. Senti Gioacchino,
1: sì.
0: Sono due biglietti adesso, li hai appena presi, però sai già con chi andrai, con chi vai di solito ai concerti, con
1: allora,
0: chi condividi la
1: con
0: passione?
1: Con la mia compagna, sicuramente.
0: Con la tua compagna. Come si chiama,
1: sì,
0: che la salutiamo?
1: Damaris.
0: Come?
1: Damaris.
0: Ok, Damaris. Allora vi salutiamo, vi mandiamo un bacio. Gioacchino, buon sabato e goditi questo concerto dei The Strokes. Va bene?
1: Grazie, gentilissimi, grazie.
0: Niente, grazie a te, buona giornata. Vabbè, dai, bello, bello. A proposito di concerti, il 3 febbraio ci sono anche gli Editors, Ve lo ricordo, li ascoltiamo. See You Slay.

0: Ghosts Again, i Depeche Mode qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco torniamo con un Virgin Classic anno 1980.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La sfida è aperta e Iperla accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
11: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
22: Ah, finalmente un po' di relax.
19: I pascoli italiani scontata del 30% a 2,49€.
22: Ah, finalmente un po' di relax.

Give me some love and i Blues Brothers sono loro che firmano questo Virgin Classic. Ecco quello che farò oggi pomeriggio, mi riguarderò i Blues Brothers, è ufficiale, ho appena deciso, uno dei miei film preferiti, proprio uno di quelli che so a memoria dall'inizio alla fine e che ogni tanto va proprio rivisto, si sente no, quella necessità. Ecco, oggi pomeriggio basta, se esce il sole magari no, però magari invece sì, va bene, è una canzone proprio che mi porta a darvi un po' di amore, ogni tanto sapete che mi piace fermarmi e dirvi grazie perché ci siete sempre con i vostri messaggi, ce lo dimostrate in tantissimi modi, ci dimostrate che questa radio è la vostra radio preferita, che siamo un po' come una famiglia perché condividete anche le cose più private, ecco, a noi fa sempre molto piacere, quindi grazie, continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti, tutte quante, potete farlo in un sacco di modi, siamo in FM, siamo in DAB Plus, potete ascoltarci e seguirci tramite il nostro sito virginradio.it e la nostra app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni, sia sul sito che sull'app trovate le ultime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, i video, le interviste e un sacco di cose che se vi siete persi potete poi riascoltare, come gli speciali e le repliche di alcune puntate. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat e tramite l'app Mediaset Infinity. Va bene, ho detto tutto mi pare, meno male, ci sono i Social Distortion, questa è la loro Tonight.

0: Il trucco è la corazza che mi protegge dal mondo.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Stupid Girl, i Garbage dal 1995 chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock, queste tre ore che abbiamo passato insieme come sempre, grazie a tutti quanti e tutte quante per essere stati con noi. Ringraziamo anche Thomas in regia.
1: Un beso.
0: Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 10 come Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon weekend
2: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 9 e 59 minuti.
7: It's 9:59 a.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
8: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sabato 26 settembre sono le 10 e questo vuol dire solo una cosa, che cominciano le nostre 4 ore insieme di diretta qui su Virgin Radio. Buongiorno a tutti voi, da me che sono Adriana, buongiorno Thomas in regia. Hai tagliato i capelli? Stai bene, devo dire, stai molto bene. Voi invece com'è che state? Come state trascorrendo questo sabato? Vi siete appena svegliati? Siete appena scesi? Avete subito acceso Virgin Radio in auto? Insomma, diamoci il buongiorno, il saluto del mattino. 342 41 41 411. Oggi parliamo di un sacco di cose, degli Oasis, degli U2. Avete visto ieri, no? Che cosa è successo? Ma se non l'avete fatto, insomma, ne parliamo proprio in questa prima ora di Rocking Weekend. Noi cominciamo sempre in un modo che ci piace, con il nostro free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Direi di alzare il volume perché cominciamo con gli Offspring.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Try better next time. Sono in Placebo a chiudere il Free Rock. Siete su Virgin Radio. Questa è la prima ora di Rocky Weekend. Restate con noi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
22: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

A.K.A. What a Life, la voce di Noel Gallagher e Haig Flying Birds in questa prima ora di Rocky Weekend. Ma parliamo un po' degli Oasis. Come procede con i biglietti? Dai, fateci sapere, vi stanno arrivando questi codici? Siete riusciti a prenderli? Ecco, e se sì, per quale data, dove andrete? Diteci un po' anche come è andata, insomma, quali sono state le sensazioni di ansia fondamentalmente per l'acquisto di tutto ciò. Insomma, bene per chi ci è riuscito e incrociamo le dita per chi ci spera. Chiaramente è una sorta di lotteria, però dai è tutta. Ricordiamo anche che gli Oasis hanno annunciato delle nuove date, perché giustamente tutto il mondo vuole assistere a questo tour del 2027, quindi sono state aggiunte due nuove date a Nebworth il 25 e 26 di settembre, anche a Roma allo Stadio Olimpico tornano il 26 luglio, oltre alle date del 29 e del 30, e poi suoneranno il 6 luglio all'Allianz Arena di Monaco. Comunque trovate tutte le informazioni al riguardo sempre sul nostro sito virgiradio.it, quindi se avete dei dubbi andate lì, noi ve li togliamo tutti. Io vi ricordo anche che poche settimane fa sono passate dai nostri studi le Florence Road e Giulia Salvi ha fatto una bella chiacchierata con loro. Anche quell'intervista la trovate sul nostro sito, li ascoltiamo adesso con 7563.

0: I Red Hot Chili Peppers con Sick Love su Virgin Radio. Tra poco torniamo anche con un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
17: Virgin Classics 1968.

I Cream con White Room, Virgin Classics del 1968. Prima ora di Rocky Weekend, parliamo assolutamente dei U2, che hanno festeggiato 50 anni di carriera, si può dire, da quando nel settembre del 1976 Larry Mullen Jr. affisse questa nota scritta a mano sulla bacheca della scuola della Mount Temple Comprehensive School, il quartiere Northside di Dublino, con la scritta appunto: batterista cerca musicisti per formare una band. E che cosa hanno voluto fare U2? Hanno voluto celebrare questo traguardo nel luogo in cui tutto è cominciato, quindi proprio lì, in quella scuola, e indovinate, Virgin Radio. Era lì con Paolo Amogeri, che ha anche incontrato la band. Io vi invito assolutamente ad andare sui nostri social e sul nostro sito virginradio.it, perché ci sono le foto e i video di questo live incredibile che hanno fatto. Comunque, il 13 novembre uscirà anche il loro nuovo disco Carnaval de Luz, un disco di 12 brani dove i temi sono la spiritualità, l'amicizia, la libertà. C'è una collaborazione importantissima, che è quella con Brian Eno, e l'album tra l'altro si chiude con Torn, un duetto country tra Bono e Dolly Parton, registrato a giugno, e quella è stata l'ultima volta che Dolly ha cantato su nastro prima della sua scomparsa d'agosto. Infatti Bono dice che ha davvero dato tutta se stessa. Noi ascoltiamo uno dei singoli di questo disco, arrivano U2, questa è Silenzio.

0: Silenzio, ci sono You Due qui su Virgin Radio e arriva anche Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai 21 Pilots.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi porto nel mondo pop rock elettronico dei 21 Pilots, il duo formato dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh Dunn, che nel 2021 esce con l'album Scaled and Icy e arriva al successo in classifica con il singolo Shy Away. Quando Tyler Joseph ha fondato la band durante gli anni del college, prendendo il nome da un'opera del drammaturgo Arthur Miller, e cioè All My Sons, cercava soprattutto un modo per affrontare la sua adolescenza difficile. Le canzoni nascono nella cantina di casa Columbus, i biglietti dei concerti vengono distribuiti agli studenti fuori dalla Ohio State University e il primo album, 21 Pilots, è un fenomeno underground. Tyler Joseph e Josh Dunn escono con altri due album indipendenti e poi affrontano un ambizioso ciclo narrativo con l'album Blurry Face, che debutta direttamente al primo posto in America nel 2015, seguito da Trench nel 2018 e Scales and Icy nel 2021. La musica dei 21 Pilots è indefinibile e contaminata, con una ritmica travolgente, inserti elettronici e melodie pop. Il loro immaginario arriva dritto al pubblico più giovane, prendendo spunto dal linguaggio dei videogame e delle serie televisive, e costruisce storie ambientate in un futuro distopico e personaggi che sono sempre anti-eroi imperfetti. L'origine di ogni forma di creatività è fare qualcosa che solo tu puoi capire, ha detto Tyler Joseph, lanciando un messaggio ai fan: non permettete alla paura dell'infelicità di interrompere la vostra ricerca. Ma qual è la storia raccontata in Scaled and Icy? È un capitolo della lotta tra i due personaggi inventati da Tyler Joseph: Blurry Face, simbolo dell'insicurezza e della paura, e il ribelle Clancy, che cerca di liberare tutti dai propri lati oscuri. Per rappresentare Blurry Face, Tyler si dipinge le mani e il collo di nero. Per Clancy cerca delle melodie e trova il ritornello irresistibile di Shy Away. Volevo parlare del potere della creatività, dell'immaginazione e della

0: Shy Away, sono i 21 Pilots e questo era Long Plane Stories di Paolo Mongeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 10 e 59 minuti.
14: It's 10:59 a.m.
0: Ultimo weekend di settembre, anche questo lo trascorriamo insieme qui su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rockin' Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 2. C'è Tommy in regia, buongiorno a tutti. E arriva anche lui, la bellissima voce di Richard Ashcroft.

0: In the Dark chiudono il free rock della seconda ora di Rocky Weekend. Una grande carica, una bella dose di sano rock and roll in questo sabato 26 settembre. Ovviamente, se siete su Virgin Radio, ogni giorno noi vi regaliamo grande rock and roll. Voglio sentire le vostre voci, voglio il buongiorno da voi, amici e amiche di Virgin Radio. Quindi 342 41 41 411, ci dite un po' dove siete, cosa fate, insomma, io voglio sapere i fatti vostri.
1: Boom, boom, boom.
0: Intanto torniamo tra pochissimo anche con i Green Day.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa,

0: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

American Idiot, Green Day, qui su Virgin Radio. Era il 21 di settembre 2004 quando esce American Idiot, il disco che consacra definitivamente i Green Day come band punk rock tra le più importanti del pianeta, considerato che già con Dookie la strada era ovviamente scritta. Però qui Billy Joe Armstrong crea il personaggio di Jimmy, il Jesus of Suburbia, che vuole raccontare la sua storia, il Son, The Son of Rage and Love. Le canzoni di questo disco vengono scritte a New York, dove Billy Joe passa molto tempo a camminare da solo per la città. Suona ogni notte nel sotterraneo di un club rock di Manhattan e dice appunto di voler scrivere questo album che parla di persone che se ne vanno, che spariscono e che comunque continuano a combattere i propri demoni. E quando American Idiot poi viene pubblicato, scala tutte le classifiche in America e in Inghilterra, arrivando alla prima posizione, vende anche 16 milioni di dischi e diventa un musical, vince 3 Grammy Awards, insomma, avete capito. Domandona, amici e amiche di Virgin Radio, appassionati di questa grande band che sono i Green Day, secondo voi Jesus of Suburbia, una canzone del genere, si può considerare la Bohemian Rhapsody del punk rock? Voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate al 342 4141 411. Noi andiamo sempre avanti con la grande musica, arrivano anche Nickelback, questa è Leave Me Behind.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Paper Machete sono i Queens of the Stone Age su Virgin Radio. Questo è Rocky Weekend. Tra poco torniamo anche con un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
12: ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
14: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. 1, 2, 3, 4.
17: Sono un autodidatta.
18: Sei fantastico.
19: Perché lo tenete, mi chiedo io.
20: Musica!
21: Per me è super sì.
22: Anche per me?
23: Per me vale.
21: Anche per me?
24: È un sì al 100%.
25: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
26: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
27: Qualcuno ha detto Just Eat.
28: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
30: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
31: Virgin Classics
32: 1968.

Virgin Classics 1968, gli Steppenwolf con Born to be Wild. Amici e amiche di Virgin Radio, voi avete mai sentito parlare di revenge bad time procrastination? Allora, andiamo con calma. Ve lo spiego, vi capita mai di avere sonno? Magari è tardi di sera, però continuate a leggere o a vedere una serie TV o a fare qualche attività nonostante appunto il sonno, che magari è anche tanto. In pratica, questa procrastinazione della buonanotte per vendetta è rimandare volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Il cervello fa questo tipo di ragionamento: se durante il giorno non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che rimangono la sera? Quindi, piuttosto che dormire, vi mettete lì e leggete, guardate una serie, fate una qualsiasi cosa, anche se avete un sonno incredibile, perché volete recuperare del tempo perduto. È una sorta di ansietta, praticamente. Questo perché il tempo libero è sempre più scarso e quindi viene sta roba qui, per cui devo fare qualcosa per me stessa o me stessa. Fateci sapere un po' come la gestite. Nel caso, io vi dico la mia, anche se non ho praticamente tempo per fare nulla, può capitare, no? Il lavoro è tanto, ci sono tante cose da fare anche per la casa, quindi se ne va a quel paese lo sport, se ne vanno a quel paese le cose che ci piacciono, però mi dico sempre che dormire è una soluzione pazzesca. Arrivo a fine giornata, magari stanca, morta, dico: ah, si dorme. Parliamo di questo e di molto altro su Virgin Radio. Arrivano anche i Kings of Leon, My Whole World.

0: Porch, sono i Pearl Jam con questo brano del 1991 a chiudere la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 11.59 minuti.
15: It's 11.59 a.m.
12: TG Com 24, Breaking News.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in Place de la Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TG Com 24.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ora di Rocky Weekend in questo sabato 26 di settembre.
19: Buongiorno,
0: questa è la carica che mi piace. Buongiorno a tutti voi, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Ricominciamo con il free rock, si parte con i Depeche Mode.

0: Sultans of Swing, i Dire Straits, 1978. Chiudiamo così il free rock della terza ora di Rock Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
21: E ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
22: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
23: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
24: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
25: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima.
26: E per il gas?
27: Ottima.
26: Internet?
27: Ottima.
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
27: Davvero!
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a €7,99. Da 2 pezzi in su, €6,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.

Fighters qui su Virgin Radio, grande concerto di quest'anno come tanti altri che ancora ci aspettano, e trovate davvero tutte le date sul nostro sito virginradio.it, sia quelle del 2026 ma anche tutte quelle del 2027, perché si sta delineando già un calendario fitto di concerti che ci piace. Mentre invece grandi protagonisti del mese di ottobre sono indubbiamente anche Fontaine's DC. La scorsa settimana hanno annunciato la tracklist completa del loro quinto album Dopamine Chamber, in uscita il 16 ottobre, quindi manca pochissimo, 10 giorni prima, anzi dopo, del loro concerto di Bologna all'Unipol Arena, appunto il 26 ottobre. Quindi 16 ottobre esce il disco, 26 ottobre suonano a Bologna. Ma la bella notizia è che tornano in Italia anche l'anno prossimo per 2 concerti targati Virgin Radio. Allora segnate in agenda: 18 giugno Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, e 19 giugno Hi-Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. La curiosità verso l'uscita di questo disco è davvero alle stelle. I Fontaine's si allontanano un po' dalle sonorità chitarristiche dei primi dischi, passando a suoni freddi, e lo ritroviamo anche nel singolo che ha preceduto quest'album e che ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio.

0: The Narcissist sono i Blur su Virgin Radio in Rocky Weekend. Torniamo tra poco con un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XFIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
20: Essere originale, non una fotocopia.
21: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
26: Virgin Classics
27: 1971.

Madonna, A Horse with No Name, Yeah America, che grande classico del 1971. In questa terza ora di Rocky Weekend, amici e amiche di Virgin Radio, avete presente, l'avete sicuramente presente, la Battersea Power Station di Londra? Sì, esattamente quella struttura raffigurata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd. Ricordiamo che si tratta di un'ex centrale elettrica a carbone, l'edificio in mattoni più grande d'Europa. Poi è stato abbandonato, riqualificato e poi è diventato anche polo commerciale. Ma adesso la bella bella novità è che l'edificio è destinato a diventare una sala concerti che si chiamerà Apple Music Hall. Una sala piccola che ospita circa 600 persone, quindi prepariamoci già ad eventi super esclusivi. Sarebbe in realtà davvero iconico se il primo concerto lì lo facesse appunto Roger Waters. Animals, ricordiamo, è stato quasi interamente scritto da lui e lui ad aver ideato il concept del disco ispirandosi alla Fattoria degli animali di George Orwell, per lanciare, ecco, una dura critica alla società capitalista britannica degli anni 70. E sempre lui è stato a suggerire la foto della centrale elettrica della Battersea come copertina del disco, con un maiale che galleggiava tra le ciminiere. Insomma, la conosciamo benissimo. Beh, restiamo a vedere, magari facciamo un salto proprio lì. Passiamo ai concerti targati Virgin Radio del mese di novembre. Aspettiamo il 17 ai Magazzini Generali di Milano, i Lip. Questa è Bloodlines.

0: I Belong to You, la bella voce di Lenny Kravitz, chiude la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: It's 12:58 p.m.
7: Drive Up.
8: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda propone la Epic, SUV del segmento B dalle linee vivaci, ricche di colori caldi e intensi. Il brand, nell'orbita del gruppo Volkswagen, propone ancora tasti fisici per rendere più semplice l'utilizzo dell'infotainment. La versione con la batteria da 55 kW promette fino a 440 km di autonomia. Il motore da 211 cavalli assicura prestazioni importanti, ben supportate da una dinamica accurata e da uno sterzo preciso. Chi non è interessato a percorrenze elevate può rivolgersi alla Epic con batteria da 37 kW. Non si rinuncia a nulla, ma si risparmia parecchio. CX-6e. Si tratta del nuovo SUV elettrico proposto da Mazda. 4,85 m la lunghezza di questo modello, che dispone della tecnologia più avanzata. La CX-6e è spinta da un unico motore posizionato al posteriore, che raggiunge la potenza di 258 cavalli. Ad alimentarlo una batteria da 78 kW, l'autonomia dichiarata 484 km. All'interno spicca un display da oltre 26 pollici che integra strumentazione e infotainment. Chi è al volante può osservare tutte le informazioni proiettate sul parabrezza. Il bagagliaio ha una capacità di 468 litri con la possibilità di arrivare a 1434 abbattendo i sedili posteriori. Leap Motor prosegue nella sua strategia aggressiva. Dopo la piccola T03 arriva B03X, crossover compatto adatto sia ai percorsi urbani che ai viaggi fuori città, grazie a un'autonomia dichiarata di 382 km. Nonostante le dimensioni contenute in 4,27 m di lunghezza, i progettisti della B03X hanno disegnato un abitacolo particolarmente accogliente. Notevole anche la capacità di carico del bagagliaio, 510 litri che diventano 1605 abbattendo i sedili posteriori. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Le 13 in punto, questa è l'ultima ora insieme che trascorriamo qui su Virgin Radio per la prima parte di Rocky Weekend. Voglio sapere un po' gli odori di casa vostra, cosa state cucinando in questo sabato. Noi ripartiamo con il free rock, ad aprirlo ci sono i Darkness.

0: First Kiss, c'è Kid Rock a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Anche noi vi mandiamo baci, baci a tutti coloro che sono all'ascolto quest'ultima ora insieme. Io voglio mandare un bacio anche ad Ale Fiore in regia, bentornato, abbronzatissimo ancora Ale, dai che è finito settembre, praticamente è autunno, io ancora devo far pace con questo tipo di pensiero. Ci siamo lasciati l'estate alle spalle, non fa niente perché ci aspettano tanti concerti targati Virgin Radio. Noi torniamo tra poco anche con i Papa Roach.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

Last Resort sono i Papa Roach e noi li aspettiamo nel nostro paese per un concerto targato Virgin Radio. Il 14 di novembre suoneranno alla Chorus Life Arena di Bergamo, una delle date del loro tour mondiale Rise of the Roach, una band che quest'anno celebra anche un anniversario importante, il 25esimo del loro disco rivoluzionario Infest. Comunque fino ad oggi hanno pubblicato ben 11 album in studio, incluso anche il più recente Ego Trip. E poi ciò che ci piace tantissimo di questa band, oltre la musica, sono i loro show esplosivi che confermano, ecco, la grande reputazione del gruppo. Loro si spingono un po' oltre, sono davvero capaci di spingersi oltre i limiti sia sul palco che fuori. Pensiamo un po' anche all'ingresso che hanno regalato ai fan del Rock and Ring, questo elicottero che ha sorvolato il festival prima di atterrare davanti a 90.000 fan in delirio, perché si può solo delirare davanti ad una scena del genere. Comunque sono attesi anche in Italia con uno show che si preannuncia essere esplosivo, quindi mi raccomando, armiamoci di stupore, ma quello sicuramente non ci manca. Ci sarà una scaletta ricchissima di hit, insomma noi ci vediamo sicuramente sotto il palco. Continuiamo con la nostra diretta di Rocky Weekend, vi ricordo che siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset, Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it e ci sono anche i Kasabian, questo è Nothing Better Than This.

0: fai sempre qualcosa che valga la pena ricordare.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Letter to you, c'è anche lui, il boss Bruce Springsteen su Virgin Radio. Noi torniamo tra poco con un classico del 1970.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: house.fileni.it.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Classics 1970.

Grande, grande classico del 1970, i Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Alle fiore, mai visto la pioggia? Sì. Sì, speriamo in realtà di vederla, non so, un po' più in là, visto che ci stiamo godendo questi ultimi sprazzi d'estate, però dipende chiaramente anche da voi, da dove ci sentite, da dove ci ascoltate, fatecelo sapere, perché io voglio ancora sentire le vostre voci, anche se manca ormai un quarto d'ora alla fine di questa prima parte di Rockin' Weekend. Non andate assolutamente via, perché poi c'è Che Ti Passa insieme a voi fino alle 18, si continua con grandissimo e tantissimo rock and roll fino a tarda notte, perché infatti poi stasera c'è il rock party. Prima di salutarci, ovviamente voglio ringraziare tutti voi. Anche questa mattina siamo stati qui insieme a raccontarci un po' di cose, tante notizie dal mondo del rock. Io vi invito sempre ad andare sul nostro sito virginradio.it, perché lì c'è tutto, siamo una bella famiglia del rock. Quindi grazie sempre a tutti voi, continuate a restare qui, a stare con noi. E soprattutto dite a tutti quanti che Virgin Radio è la vostra radio preferita. Io vi ricordo anche un appuntamento molto bello della prossima settimana, che riguarda il Best Rock sui Placebo Recreated, realizzato da Melissa Greta, giovedì 1 ottobre. Band che non vediamo l'ora di vedere live il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano. Quanti concerti! Davvero mi manca il fiato, anzi devo assolutamente conservarlo, perché poi bisogna cantare e urlare proprio lì. Arrivano i role model, arriva lui, role model su Virgin Radio. Questa è Joy.

0: C'è Role Model con Joy su Virgin Radio in Rocky Weekend e arriva anche Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Red Hot Chili Peppers.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e della canzone che dà il titolo al loro album più venduto. 15 milioni di copie, è una parola che diventa simbolo di uno stile di vita pericoloso e affascinante. Californication. La storia di Californication, settimo album dei Red Hot Chili Peppers, che esce l'8 giugno 1999, va al numero 3 in America, comincia con una serata all'apparenza normale. Flea è un grande tifoso della squadra di basket dei Los Angeles Lakers. Invita Anthony Kiedis a vedere una partita a casa, chiama anche il batterista Chad Smith, poi gli chiede: che ne pensate di suonare ancora con John? John Frusciante è la chitarra magica della band, è entrato nel 1988 quando erano un fenomeno underground e se n'è andato nel 1992 quando sono una delle più grandi band del mondo. È stato travolto dalle

messo in testa che la fama fosse una cosa malvagia, ma ora non la penso più così, ha raccontato. Senza di loro mi sono reso conto che non avevo un posto dove suonare.

Sunburst del 1962. John suona la sua Fender Jaguar a una Gretsch White Falcon del 55 e Red Hot Chili Peppers tornano a fare una jam session nel garage di Flea. Frusciante torna sul palco per il Tibet Freedom Concert al posto di Dave Navarro. Un fotografo li immortala stretti in un abbraccio e l'immagine diventa il simbolo di una band famiglia riunita. Poi entrano in studio a Los Angeles con Rick Rubin e registrano l'album che definisce il loro suono funk rock e cristallino, pieno di groove, melodie e storie di vita. Anthony Kiedis ha spiegato così l'origine di Californication, la canzone in cui celebra i lati oscuri, le contraddizioni e la bellezza della sua città, Los Angeles. Parla delle energie che sono sempre in competizione in California. Qui ci sono i tipi più assurdi e superficiali, gente che vuole diventare famosa, ma ci sono anche le montagne, il deserto, l'oceano e la storia creativa più bella del mondo. Questi sono i Red Hot Chili Peppers con Californication.

0: Californication, sono i Red Hot Chili Peppers, il Long Play Stories di Paola Mogeri, che come sempre ci porta alla fine di queste 4 ore di diretta bellissima insieme a voi qui su Virgin Radio. Voglio ringraziare Ale Fiore, ci rivediamo domani noi, molto bene, e sono certa che ci risentiamo domani, ecco, anche noi e voi, avete capito, no? Sempre domani mattina dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Vi lascio a Che ti passa, che resterà con voi fino alle 18, e dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
13: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
13: Sono le 13 e 59 minuti.
15: It's 1:59 p.m.
13: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, si riparte alle ore 14 in diretta su Virgin Radio e ci sono io che sono Che ti passa, resto con voi fino alle 18. Ma che bello, Ale Fiore! Questo coro anthemic lo potremmo chiamare proprio così. Un po' te lo meriti, anche se devo dire ti voglio pubblicamente sgridare perché sei mancato 3 settimane,
16: cioè... Rock and roll, baby.
0: Vabbè, dai, perfetto. Quello sempre, il nostro mantra è rimasto, quindi non è cambiato niente, me lo confermi, va bene. Intanto avremo un po' di tempo per raccontarcelo anche fuori onda e stare insieme in onda con tutte le persone che ci ascoltano. Quindi buon pomeriggio a voi. Qualunque cosa stiate facendo, il numero rimane 342 41 41 41 41. Siamo in diretta, vogliamo sentirvi, vogliamo sapere tutto delle vostre vite. Ecco, e noi continuiamo a passare un sacco di musica bellissima, riapriamo i 20 minuti senza interruzione che si chiamano Free Rock da queste parti, poi torniamo, ce la raccontiamo. Il weekend è bello perché ci rilassiamo insieme. Si riparte con uno dei miei pezzi preferiti, da uno degli album più belli della storia del rock. Mi oso dire questa cosa. Questo è No One Knows, i Queens of the Stone Age.

0: Fly Like an Eagle di Stereophonics. Dal 2019 si ritorna in Rocky Weekend su Virgin Radio al 2026, nello specifico oggi sabato 26 settembre 2026. Questo 26 oggi ci torna un po' indietro. Io sono Katie Pasta, c'è Ale Fiore con me in regia, ci siete voi al 342 41 41 411. Mando subito un sacco di baci a tutte le persone che ci mandano messaggi, anche di così, ciao, come va? Bene, grazie, tu tutto a posto, grazie, veramente come se fossimo a casa su WhatsApp, incredibile. E invece siamo in diretta su Virgin Radio. A tal proposito, abbiamo aperto la puntata in una maniera davvero magistrale con i Queens of the Stone Age, che da quello che poi è stato l'album Song for the Deaf e No One Knows, brano con cui abbiamo aperto, in realtà ne hanno fatta di strada. Sono arrivati infatti poche ore fa, pochi giorni fa, a darci un altro indizio per quello che poi sarà il disco, che alla fine ci hanno detto anche come si chiama. Ne parliamo tra pochissimo e torniamo anche con gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
4: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
5: Mm-hmm.
4: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
5: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Cutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

con Be Yourself, che è sempre comunque un bel reminder, amiche ed amici, rimaniamo noi stessi. Non è una cosa così semplice, così scontata e banale, anzi tutt'altro. Perciò la voce di Chris Cornell che ce la ricorda questa cosa è comunque sempre materia prima da prendere e tenersi stretta. A proposito di cose da tenerci strette, noi abbiamo aperto la puntata oggi con i Queens of the Stone Age. Queste sono ore caldissime per il nome di questa band, perché sappiamo, tra le altre cose, proprio dal vivo quest'anno, cioè proprio a luglio, il 6 nello specifico, una data che non dimenticherò mai personalmente perché sono stati in Italia prima dei System of a Down, 80 e passa mila persone, quindi una roba veramente meravigliosa. Io che sono Katy Passa, peraltro sono la prima fan di Josh Homme, quindi niente, tutto torna, amici, torno seria, giuro, per dirvi che in realtà è Queens of the Stone Age nel 2026. Prima ci anticipano che arrivano con un disco che però non si sa quando esce, poi ci dicono la data dell'uscita e poi alla fine escono anche coi singoli che ce lo raccontano questo disco, e così sappiamo che Where the Goth Girls At è fuori ed è in mezzo a noi, ed è il titolo del nuovo singolo ovviamente per quest'album, che invece è in uscita il 30 di ottobre, chiamato Perfect, che in realtà è scritto con una H finale proprio perché Josh Homme in questa fase della sua vita riconosce che la perfezione non esista. Quindi lui dice: io in realtà parlo di perfezione ma deformando la parola perfect, quindi perfetto, dal titolo del disco, mettendo una H finale che in qualche modo va a dire proprio questo: la perfezione non esiste. E poi ci sono questi singoli che insomma parlano di un mondo interno molto elevato. Sicuramente il lavoro interiore che hanno fatto anche Queens of the Stone Age, in particolare Josh Homme in fase di scrittura, è bello bello ricco, e così sappiamo che l'album si ispira a quella che un po' è anche l'arte del Kintsugi, che dopo ne parliamo di questa cosa, perché adesso voglio ascoltare in realtà il nuovo singolo degli Editors. Però l'arte del Kintsugi è una cosa a cui si stanno ispirando un sacco di artisti, magari dopo facciamo qualche altra citazione. Intanto vi ricordo che il 3 febbraio arrivano ad Alcatraz di Milano loro, gli Editors, che tornano con il nuovo singolo Seriously.

0: Never Gonna Rip dei Green Day, il brano del 2026. Adesso partite subito a scriverci al 342-4141-411 qual è la prima canzone che vi viene in mente che somiglia a questa dei Green Day, perché ne rimanda un po', diciamo, di tutto quello parterre degli anni 50-60 che ci piace tantissimo. E a proposito di questo, rimaniamo qua in diretta, sono Che Ti Passa, facciamo il primo dei quattro viaggi nel passato. Andiamo a un Virgin Classic tra pochissimo del 1976.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico. Ah!
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul Canale 5.
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
17: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
18: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
26: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Virgin Classics 1976.

Boston, il brano del 1976 dall'album omonimo, ovvero Boston. E andiamo, rimaniamo in terreno classici, perché in realtà ci sono argomenti un po' cugini a quello che è la musica e anche la musica rock, ovvero il cinema. Anche il cinema ha tutte le sue micro categorie, sicuramente c'è quella dei grandi classici che veramente cheat a volte ritornano. Io sono Katie Pass e sono molto felice di parlare adesso con voi, di condividere con voi una notizia che riguarda il grande Quentin Tarantino, perché in realtà vede protagonista anche Brad Pitt. Questi sono già due grandi nomi di bravura, di bellezza interiore e esteriore tutti intorno. Ma la cosa bellissima è che all'interno di quello che vi sto per dire c'è anche la nostra musica rock amatissima, soprattutto legata proprio alla alla parentesi grandi classici. Però mi vado a spiegare. Brad Pitt è tornato nel primo trailer di The Farther Misadventure of Cliff Booth e Quentin Tarantino infatti continua ad espandere questo universo, che poi parte da Cher una volta a Hollywood, e lo fa su due fronti contemporaneamente. Uno è quello del cinema, appunto, e l'altro è l'altro amato nostro fronte, che è quello della libreria. È uscito infatti il primo trailer completo di The Farther Misadventure of Cliff Booth e riporta Brad Pitt appunto nei panni di questo stuntman Cliff Booth, il ruolo che poi sappiamo gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Però stavolta dietro la macchina da presa non c'è soltanto Tarantino che firma la sceneggiatura, ma anche David Fincher, e parrebbe proprio che lo stesso Quentin Tarantino abbia dato grandissime parole di stima per David Fincher. La cosa bella è che all'interno di quello che poi è il trailer di questa nuova avventura cinematografica c'è come colonna sonora un bellissimo brano dei Led Zeppelin, ovvero Black Dog, e quindi è un altro cerchio meraviglioso di cultura che si chiude. C'è tutto nei dettagli su virginradio.it, il nostro amato sito dove trovate veramente qualunque notizia vi interessi, i live, i grandi classici e tutto intorno. Noi rimaniamo in diretta dritti col nuovo di D-Maze, questo è Killing Time.

Alanis Morissette, Head Over Feet. E noi ripartiamo perché questa è la seconda ora di Rocky Weekend. E allora, amiche ed amici, noi siamo sempre qui, eh? Io sono Ketty Passa, c'è Ale Fiore in regia che finalmente è tornato dai suoi giri intorno al mondo, è tornato all'ovile, va bene? Ripartiamo con i Foo Fighters, 20 minuti di musica senza interruzioni, apriamo gli amplificatori, così.

0: Free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: The Dark Side dei Muse, il 2018 è l'anno di questo brano, ma Matthew Bellamy e compagni fanno un sacco di strade insieme da tanti anni e peraltro grazie ai Muse scopriamo veramente l'arte dei live, perché sono pazzeschi dal vivo. Sembrerebbe che in questo 2026, in cui sono tornati con varie cose che stiamo ascoltando qui in diretta da un po' di tempo, abbiano tutte le intenzioni del mondo di stupirci ancora di più, e io non vedo l'ora che arrivi il 20 e il 21 di novembre di quest'anno, che è sempre più dietro l'angolo, perché all'Unipol Dome di Milano ci sono due date firmate Virgin Radio che vedranno di nuovo i Muse sul palco. A proposito, proprio attraverso i Muse tante persone, parlavo nelle scorse ore fuori dall'onda chiaramente, mi hanno confidato di aver scoperto band come Nothing But Thieves, che hanno fatto dei tour di apertura all'inizio di quella che è stata la loro carriera intorno al 2015, e da allora sono successe un sacco di cose belle, per esempio nuovi singoli, nuovo disco uscito ieri, ne parliamo tra pochissimo e torniamo anche con David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1,200 € in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero?
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
26: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Tonight, il 2013 insieme al grande duca bianco David Bowie, che è un nome che ci è tornato veramente in tutto il suo percorso discografico, accompagnandoci da quelli che sono poi i grandi classici del rock che ancora per fortuna ascoltiamo qui in diretta in tutte le nostre ore, però poi appunto anche il duca bianco fino all'ultimo dei suoi giorni ha brillato come solo lui sa fare. Devo dirvi che ogni volta è un'emozione ascoltarlo in qualunque epoca, perché davvero è stato l'artista davvero più camaleontico e più capace di insegnarci che cosa vuol dire essere liberi quando si scrive musica e quando si crea musica e arte. E a proposito di questo, devo dirvi che sono molto felice di avere adesso a disposizione in diretta il nuovo singolo di Nothing But Thieves, perché poi quello che stiamo per ascoltare, che si chiama A Different Kind of Happiness, è l'ultimo brano di un disco che è uscito proprio ieri, il 25 settembre, che vi devo dire ho aspettato un po' di più anche del Natale, perché mi piacciono tantissimo. E quando sono arrivati col nuovo singolo che ascoltiamo in diretta su Virgin Radio da un po', che è Evolution, i Nothing But Thieves quest'anno ci hanno proprio detto questa cosa: stiamo ripartendo da zero, il suono è riconoscibile, è totalmente quello del loro album omonimo del 2015. E a proposito, prima parlavamo dell'arte del Kintsugi, a cui si è ispirato Josh Homme e i Queens of the Stone Age in fase di scrittura del nuovo singolo, del nuovo disco in realtà, e mi ricordo che Broken Machine, che poi è un disco dei Nothing But Thieves, in copertina avesse proprio una donna, una statua con l'arte del Kintsugi, che è riparare qualcosa di rotto, nasce ovviamente dall'arte della ceramica ma poi si estende come concetto metaforico, riparare qualcosa di rotto e farlo brillare con dell'oro. Quindi è veramente un concetto pazzesco che anche io amo dall'alba dei tempi, che oggi sta diventando sempre più fonte di ispirazione anche nell'arte. Ne sono estremamente felice. Il disco dei Nothing But Thieves spacca. Stray Dogs è qualcosa di incredibile, ve lo straconsiglio. Questo è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: sono cose che non puoi comprare. L'amore, la risata di tua figlia e certo vino rosso.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Volevo dire a Mark Labelle, che è il cantante dei Dirty Honey, che abbiamo appena ascoltato con Lights Out, che mi ha leggermente massacrato il timpano con questo acuto peraltro incredibile, che un po' ci ricorda tutto il potere, la magia del rock and roll, che a quanto pare piace tanto anche a lui e che riproduce molto bene. Veramente fighissimi i Dirty Honey, che peraltro Ringaccio ha intervistato proprio durante i festival. Ritornano nel 2026 con questo singolo, ritornano con delle date che trovate sul nostro sito virginradio.it. Dopo magari ve le dico, adesso però vi rimando al prossimo Virgin Classic. Tra poco si torna al 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: house.fileni.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Virgin Classics 1979.

London Calling dei Clash. Siamo al 1979, esattamente lì, in quell'album iconico di London Calling, appunto, che da cui prende il titolo, l'omonima single track. Mi sto incartando in una cosa semplicissima, Ale Fiore. Cosa succede? Abbiamo chiacchierato troppo in fuori onda? Mi sono distratta? No, semplicemente sono emozionata. Perché? Perché ci sono gli U2 adesso che finalmente ci dicono come si chiama l'album che uscirà, quando uscirà e soprattutto il nuovo singolo. Ma prima di tutto questo, di cui vi stiamo parlando già da un po' di ore, poi chiaramente adesso vi ricordo anche io tutto l'ambaradan, la cosa bella, bellissima, è che gli U2 si sono esibiti pochissime ore fa a Dublino, al Mount Temple, tra l'altro di Dublino, un posto bellissimo, e per i 50 anni della band, perché tutto questo arriva quando loro festeggiano esattamente il 50esimo anniversario, da quel momento in cui è stata messa quel foglio di carta sul muro in cui si scriveva cerchiamo componenti per formare una band, e da allora hanno letteralmente scritto la storia, Bono e compagni, che se ne voglia dire, a prescindere dai gusti, gli U2 sono veramente nella montagna comunque dei grandi nomi sacri del rock. E allora, 16° album in studio, non si fermano, e primo album peraltro con brani inediti della band dopo 9 anni, perché ricordiamo che è appunto i primi due di quest'anno, nel 2026, sono stati due EP che comunque ci hanno regalato con una forte esigenza comunicativa, ma questo è il vero primo album, che appunto arriverà il 13 novembre 2026 e si chiama Carnival de Luz. È veramente interessantissimo quello che c'è dentro, la rinascita spirituale anche degli U2, e così il singolo che arriva nel 2026 a me ricorda un po' quell'Enjoy the Silence di Depeche Mode, semplicemente cambia la lingua ma resta il concept. YouTube, silenzio.

My Head di Blink 182 ci lasciano in testa solo una cosa: che il 13 giugno 2027 saranno agli Heydays Milano, Ippodromo Nice and Zero, per un live firmato Virgin Radio. E noi riapriamo così la terza ora in diretta. Sono Katie Passa, sto con voi fino alle 18 come tutti i weekend, quindi ripartiamo anche domani dalle 14. Però nel frattempo ci godiamo questo sabato 26 settembre insieme ad Ale Fiori in regia, insieme a voi amici ed amiche del rock e insieme ai Rolling Stones che aprono il Free Rock.

0: High dei Black Keys. Ritorniamo con il grande rock di questa band. Nel 2019 usciva quest'album che letteralmente si chiama Let's Rock, e così Dan Auerbach e soci, diciamo, in realtà è un duo, quindi sono pazzeschi. Black Keys continuano, sono arrivati nel 2026 con un disco che ci siamo letteralmente spolpati in tutte le sue dimensioni, e continuiamo ad ascoltare le grandi nuove uscite, perché il 2026 è l'anno dell'azione, caro mio Ale Fiore, così l'ho definito e così rimane. L'anno dell'azione per quello che riguarda la creatività, in ambito chiaramente rock, in ambito internazionale. Qui in diretta su Virgin Radio ne parliamo sempre tantissimo. Sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18 e tra pochissimo torniamo anche con i Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,40 euro.

Soothe My Soul dei Depeche Mode. Ritorniamo al 2013 in questo bellissimo viaggio che poi è il nome dell'album, che si chiama Delta Machine. Mi ricordo, Ale Fiore, che una volta in diretta abbiamo parlato degli album dei Depeche Mode in particolare, ma poi in generale un po' degli album che hanno definito talmente tanto la vostra vita che avete fatto qualcosa di pazzo, e tante persone mi scrissero di essersi tatuate la copertina di Delta Machine dei Depeche Mode. Quindi devo dire che effettivamente è un album talmente iconico da quello che è la rappresentazione visiva, quello che poi è il contenuto musicale, che effettivamente, come darvi torto. 342 41 41 411, se volete continuare a mandarci questo tipo di interazione, o anche i saluti che ovviamente ogni tot vi ringraziamo che ci mandate sempre. E poi prima di passare al nuovo singolo, perché l'anno dell'azione significa che tante band ritornano, tipo i Weezer, dicevo, quindi al nuovo singolo dei Weezer, ricordiamoci che questa è la prima settimana ufficiale dell'autunno, e io non so voi, ma per quanto il caldo quest'estate sia stato veramente padrone e abbia fatto, come dire, soffrire anche quelli che amano il caldo, tipo me, effettivamente l'autunno ha sempre quel fascino, ma anche quel fondo di malinconia che dentro di me si amplifica tantissimo. Ed effettivamente leggevo un articolo in cui proprio in realtà l'autunno, che poi spesso significa anche pioggia, non è casuale nel cambio dell'umore delle persone, perché divide veramente il genere umano in due categorie, perché la luce è uno dei principali segnali che sincronizzano il nostro orologio circadiano. Quindi se ne riceviamo meno, automaticamente, soprattutto al mattino, possono cambiare sonno, vigilanza e livelli di energia. Quindi in alcune persone questo si traduce in più stanchezza, sonnolenza e malinconia, eppure per altri la fine dell'estate coincide con una sorta di sollievo, perché c'è proprio chi ama l'autunno, questa via di mezzo, questa stagione imprevedibile ma tanto tanto affascinante. Se volete parlarci anche dell'autunno, io sono aperta veramente a qualunque tipo di dialogo, amiche ed amici, in diretta su Virgin Radio. Andiamo però adesso al nuovo singolo dei Weezer, We Might As Well Be Strangers featuring Wednesday.

0: L'energia dei Royal Blood con 10 over 10, l'ultimo singolo prima di quello che poi sarà il disco in uscita il 13 novembre 2026, Dead Company. Noi tra pochissimo torniamo con un Virgin Classic del 1974.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
24: Virgin Classics 1974.

I Shot the Sheriff di Eric Clapton, e questa è la versione meravigliosa del 1974. Il nostro grande Eric Clapton, insomma, Slow Hand, che ci ricorda sempre quanto la musica sia rifattibile, ma con un tocco di originalità, perché questo fa anche quando suona pezzi appunto che arrivano da altre fonti originarie, diciamo. Detto questo, rimaniamo sulla creatività e sulle novità, perché amici ed amiche, effettivamente quest'anno, stiamo dicendovelo, ci sono un sacco di uscite, tantissime. Ci sono nomi dei grandi classici tipo Rolling Stones, che sono usciti con un album bellissimo, e poi ci sono band che si sono fatte bella strada nel parterre del rock internazionale negli ultimi anni, e soprattutto quando si tratta del trio delle sorelle messicane Io Vado in Visibilio e Ale Fiore di Più. Poi ci abbiamo anche il video tra poco, quindi godrai veramente in tutti i tuoi sensi, caro Ale. Però parliamo delle Warning, che ritornano con un album, Everything's Falling, e devo dire che è un bel lavoro. Si sono prese dei giusti riconoscimenti nel tempo e ci piacciono tantissimo, perché hanno una carica, un'energia e anche una voglia di comunicare attraverso i testi davvero ammirevole. Le ascoltiamo, le nostre Warning. Questa è la nuova Bite My Tongue. Di comunicare attraverso i testi davvero ammirevole. Le ascoltiamo, le nostre Warning. Questa è la nuova Bite My Tongue.

0: Alive, dei Pearl Jam, e torniamo così al fantastico 1991, quando si parla di loro. Adesso ci sono le info sul traffico e poi ritorniamo per l'ultima ora su Virgin Radio in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! Il serretto frizzato in call! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter, dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
4: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
4: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione da Torino; sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un altro incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma; sulla 7 Milano-Genova ci sono lavori che causano rallentamenti tra l'allacciamento tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano in direzione di Genova; sulla diramazione A8 Gallarate-Gatti invece un veicolo in panne causa code tra Besnate e Sesto Calende Vergiate in direzione dell'allacciamento con la A26. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente allo svincolo Battipaglia in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: It is time for the Love Revolution. Voglio aprire la quarta e ultima ora di Rockin' Weekend con il titolo dell'album di Lenny Kravitz, che poi è il brano con cui stiamo per aprire il prossimo e ultimo Free Rock. Io sono Katy Passa e sono molto felice di ritornare così.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: E chiudiamo questo free rock con un 1972 che ci arriva e ci torna sempre super imponenti, Deep Purple con Smoke on the Water, tra l'altro uno dei giri di chitarra più famosi della storia del rock in assoluto. Grazie alle Fiore per aver mantenuto il mood, grazie a te in regia, che restiamo insieme fino alle 18, quindi ancora una quarantina di minuti. Io sono Katty Passa, come tutti i weekend vi tengo compagnia in diretta fino appunto alle 18 e voi lo fate con me però, quindi grazie famiglia del rock, siete splendide e splendidi. 342-4141-411 è il nostro numero. Tra pochissimo torniamo anche con i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.

con quel capolavoro chiamato Get Born, che poi è stato letteralmente il loro così certificato di nascita reale in quello che poi è stato il mainstream, quindi essere conosciuti in tutto il mondo. I Jet, attraverso questo disco, sicuramente sono riusciti ad arrivare a tutti in maniera, per loro stessa confessione, totalmente inconsapevole. Cioè, loro si sono messi in studio e hanno scritto, che è una di quelle cose che a volte si dà per scontato, come tante altre, nell'ambito della scrittura e della creazione. E infatti ho notato che nel 2026 una delle grandi tendenze di scrittura, parlavamo prima dei Nothing But Thieves, parlavamo prima dei Queens of the Stone Age, comunque abbiamo aperto questo pomeriggio insieme, parlavamo anche degli U2, tra le altre cose. Sì, amici, c'è sulla nostra pagina social, c'è tutto quello che è successo a Dublino, perché abbiamo visto la nostra Paola Maugeri essere lì, e quindi ci siamo stati anche noi di Virgin Radio al live che hanno fatto ieri gli YouTube. Però dicevo, parlando di grandi novità e di grandi ritorni, spesso c'è il ritorno alle origini, al passato, all'inizio, perché effettivamente è un po' come se questo creare, questa necessità di creare, stia coincidendo sempre di più con l'autenticità di quello che forse gli ultimi 10 anni ci hanno un po' anche fatto vedere meno, attraverso quello che poi l'utilizzo del digitale, eccetera eccetera. Quindi questa voglia, questa necessità di tornare alle origini, e ce l'hanno, indovinate, anche Greta Van Fleet, che sappiamo pubblicare il loro attesissimo album, quarto album in studio, intitolato Palace for the People, il 9 ottobre, quindi tra pochissimo. Siamo veramente vicini anche a questo cammino, che è iniziato a giugno poi con il nuovo singolo, primo singolo di quello che poi è stato l'annuncio del grande ritorno, quando si pensava si stessero per sciogliere. Grandissime, invece hanno creato letteralmente un condominio per tutti i loro fan. Questa è una delle tante dichiarazioni della band, che poi avremo modo di andare ancora ad approfondire. Intanto lo ascoltiamo, il primo ed energico singolo, So You Stand.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: c'è il Superstar The Muse, il nuovo singolo, quello di quest'anno. Ritornano il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome di Milano. Noi ritorniamo tra pochissimo, invece, con un Virgin Classic del 1970.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
10: Virgin Classics 1970.

0: Un iconico Ozzy Osbourne in bianco e nero con questa Paranoid dei Black Sabbath. Si ritorna al 1970. Potete guardare, oltre che ascoltare la nostra musica su Virgin Radio, sulla nostra Virgin Radio TV, che trovate al canale Sky 717, TV Sat canale 68. Poi ci sono le nostre modalità online, sito, applicazione scaricabile gratuitamente, soprattutto Mediaset Infinity, con tantissime modalità di ricerca. Detto questo, io voglio ringraziare tutti voi attraverso un messaggio di Chiara. Vai.
1: Ciao Katy, io ti posso dire che giovedì, aprendo la mail, ho avuto la sorpresa del codice degli Oasis, che non mi aspettavo mai, e sono riuscita a comprare un biglietto per Roma e questa cosa mi ha decisamente svoltato la giornata e la settimana, ed è veramente allucinante, non ci riesco ancora a credere. Un bacione, Chiara.
0: Ecco, non apriamo questo argomento, che dice Alefiore, non lo apriamo questi codici della felicità o dell'infelicità perenne. Comunque sono felicissima per te, ovviamente, per tutte le persone che ci hanno scritto a proposito, che hanno avuto questa piacevole sorpresa. Io devo dirvi che anche se lo ricevessi non lo direi mai, per scaramanzia, finché non vedo quella data venire, quel giorno, in quel contesto specifico. Detto ciò, grazie amiche, grazie amici per esserci, per essere sempre con noi in diretta, durante i concerti, dovunque. Virgin Radio è una radio che veramente si crea e si trasforma attraverso tutte le persone che sono all'ascolto, quindi vi ringrazio anche io, come che ti passa di cuore. Vi ricordo, tra le altre cose, che ci sono tutti i nostri live sul nostro sito virginradio.it. tra i grandi live, il 6 novembre ritornano in Italia i Placebo, e a proposito apriamo il mese di ottobre con un best rock dalle ore 21 dedicato proprio a Recreated dei Placebo, realizzato da Melissa Greta, che con l'occasione saluto. E detto questo, andiamo ad ascoltare invece il nuovo singolo dei Kingfisher e poi ne parleremo tanto. Questo è How Lonely.

0: Sam Fender con Will We Talk. Vi ricordo che i Kingfisher saranno in Italia il 21 novembre per un live firmato Virgin Radio. Li abbiamo ascoltati poco prima di Sam Fender, mentre adesso, andando avanti, andiamo a Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Pete Doherty e della sua band Baby Shambles, con cui pubblica 3 album, torna sul palco, rilancia la sua carriera da cantautore e arriva al successo nel 2013 con il singolo Nothing Comes to Nothing.
5: Nothing comes to nothing.
4: Da poeta maledetto del rock britannico di Pete Doherty si ferma nel 2003 quando il suo amico Carl Barat gli impone di lasciare la band che hanno formato insieme, cioè i Libertines, fino a quando non si ripulisce. Pete Doherty risponde a modo suo, cioè prima forma una nuova band, i Baby Shambles, e poi, il giorno del loro concerto a Londra, entra di nascosto a casa di Carl Barat per prendersi degli strumenti e degli amplificatori e viene arrestato. Rock and roll degli anni 2000. Pete Doherty è un protagonista involontario dei suoi eccessi, ma anche della sua malinconia. Scrive testi poetici e melodie decadenti e crea una carriera alternativa ai Libertines per i Baby Shambles, che vanno in tour in Inghilterra e in Europa, collaborano

con Mick Jones The Clash per registrare il primo album Down to Albion del 2003, poi escono con Shotter's Nation del 2007. Nel 2013 entrano alla top 10 inglese con il terzo disco, Sequel to Prequel. Pete Doherty è un creativo inquieto, capace di cose grandiose e incredibili errori, come perdere l'occasione di aprire un tour degli Oasis nel 2005, perché è ad un party con Kate Moss e non si presenta alla prima data. I've got one thing on my mind, I just can't shake it. Cambia continuamente la formazione dei Baby Shambles, scrive canzoni con l'intenzione di fare un album solista, poi entra in studio con un maestro del suono britannico, e cioè Stephen Street, e nel 2013 registra il terzo album dei Baby Shambles, Sequel to Prequel. Doherty vive in Francia, dove si è rifugiato dopo la tragica scomparsa di Amy Winehouse. La band lo segue a Parigi, Stephen Street cattura il suo talento fragile e Baby Shambles tornano con il singolo più immediato e positivo della loro carriera, una canzone d'amore inquieta intitolata Nothing Comes to Nothing.

0: Comes to Nothing, i Baby Shambles con un brano del 2013 egregiamente raccontato da Paola Maugeri, che torna domani mattina come tutti i giorni alle 10:50 e poi a seguire con tutti gli appuntamenti della giornata con l'On Playing Stories. Mentre i Baby Shambles saranno in Italia il 7 ottobre all'Orion Live Club di Ciampino a Roma, mentre invece l'8 ottobre arriveranno all'Alcatraz di Milano. Quindi noi dagli studi di Milano a questo punto ci dobbiamo salutare. Io ringrazio Ale Fiore per essere stato con me in regia. Domani ancora, vero? Ancora al pomeriggio insieme nel weekend, che meraviglia. Allora, amiche ed amici, io vi mando un abbraccio e un 5 alto. Io che sono Ketty Passa vi saluto, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. La notizia anticipata dal Wall Street Journal e su Truth il capo della Casa Bianca ripete: Teheran non può avere l'arma nucleare. Canale di comunicazione tra USA e Cina per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. L'Iran è pronto ad autorizzare il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU nei propri siti nucleari. Lo ha annunciato il presidente Pezeskian, che ha specificato: l'apertura si inserisce nel quadro di possibili negoziati accordi con gli USA. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Le indagini sull'omicidio a Torino di Fabio Colapietro, di 39 anni, parla la madre del principale indiziato, un 26enne, era sconvolto e piangeva. C'è l'ipotesi di un festino a base di alcol e droga. Due donne indagate, tra loro una professoressa di 46 anni, inquilina dell'appartamento dove si è consumato il delitto. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera, che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan. Secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sempre sull'autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, traffico congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo viene segnalato un incendio allo svincolo di Santa Ninfa in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Mestre, incidente al casello della barriera di Venezia Est in direzione dell'allacciamento A57-A4. Lungo la 1 Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di San Giuliano in direzione da Bologna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
23: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
24: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
25: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
26: Dammi qua.
27: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
28: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
29: Mm-hmm.
28: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
29: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
28: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
29: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
28: Quello è sicuramente un brutto affare.
30: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
31: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
32: Long Playing Stories.
33: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
34: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
33: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1968.

0: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo a breve, forse prima dell'inverno. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti. Il ministro russo Lavrov all'ONU. L'Europa sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace. Sull'Iran il presidente americano ha confermato hanno fatto una proposta, ma l'ho rifiutata. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace, le parole del pontefice. Ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica spogliata come strumento di propaganda. Valuto la denuncia. La morte di un 39enne a Torino, prime ammissioni del giovane italo-brasiliano fermato per omicidio. Eravamo chiusi in casa da giorni sotto l'effetto di diverse droghe. Tra gli indagati anche due donne, tra cui la professoressa inquilina dell'appartamento teatro del delitto. Nella Lodigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, veicoli lenti tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma, code per traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, sulla A11 Firenze-Pisa un veicolo fermo causa rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione di Firenze, anche sulla 16 Napoli-Canosa un mezzo in panne crea rallentamenti tra l'allacciamento A1 e lo svincolo Pomigliano d'Arco in direzione di Canosa. Sulla 7 Milano-Genova un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 4 Milano-Brescia tratto urbano code a tratti per traffico intenso tra l'incrocio Viale Certosa e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Can you hear? Are we clear?

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so. Giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
14: ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
17: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
18: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1969.

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia, movement that inspires.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
24: Best Rock 500.
25: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
12: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
13: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
11: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
14: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi, anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
18: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
19: Hai già provato Buono Premium?
20: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
26: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
27: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
29: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
28: Ma è fin
0: Peanut Butter Fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
2: Peanut Butter Fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
8: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su 2A.it.

0: Life Company.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
15: Virgin Rock Live.
12: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
15: Virgin Rock Live.
12: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.
16: Turn it

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
20: Anche per me?
21: È un sì al 100%!
0: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
22: Virgin Rock Live.

Even today, the biggest live event

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
6: Virgin Rock Live.

su Virgin Radio. Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato.

0: Lato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
7: Virgin Radio. Rock, rock, rock. Hearty.
8: Il più grande evento rock del weekend.
7: Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: www.fileni.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party.
1: Vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.